0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya nos escuchaste.
2: Ya nos escuchaste.
1: Ahora síguenos en nuestras redes.
3: Estamos en todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 104.1.

0: rebasando la velocidad del sonido.
1: En todas partes.
0: Ponte. Exa FM 104.1.
2: La mica, pero mi piace di più. The thing that changed most. Love, love.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Ponte. Exa FM 104.1.